0: lei di un'entità professionale ben più precisata.
1: Flooding cars.